0: Exaltare Domine quelli che aspettano, retribuzioni su tempi.
1: Legge secolo voi votariete.

Dirigere, sanctificare, regere, governare, dignare, Domine Deus, ac scegliere te. O Die, gaude et corpora nostra, sensus semones et actus nostros, in legge tua et in operibus mandatorum tuo. Utique et in eternum teo